cappellante al parrocchio di San Laurenzio. Fitmini è una nostra felacia.

Scusa, sorry, lo siento, da che no pinguini tattici nucleari, na du al canzonetta li messe ne sono cantanti jor. Blisem ta' Irama, canzonetta li tinsab fuq l'album Antologia della vita e della morte li ħareġ fl-2024, dan huwa Irama u dinija Galassie.

0: dikkinet il-kanzunetta Emmek Antidroga kantata lina minn Emma Marrone flimkien ma Fabri Fibra. Il-kanzunetta li ġejja issa hija b'dedika speċjali wkoll lill-ħabib tagħna Isaac Borg li huwa fan kbir ta' din il-kanzunetta parteċipanta f'Sanremo tal-2023. Dan huwa l-kantant Mr. Rain u din hija supereroj.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo. Più profonde di quello che sembrano, guariscono sopra la pelle ma in fondo ti cambiano dentro. Ho versato così tante lacrime fino ad odiare me stesso, ma ogni volta che ho toccato il fondo tu c'eri lo stesso.